0: Give a Little Bit was dat van Supertramp. En daarvoor hoorde je natuurlijk Daniel Lohuus met A28. Straks gaan wij beginnen aan onze muzikale uitgaanstips. Maar eerst nog dit.
1: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.